Pops Radio 107.1. The Real Radio. Hita! Hita naman para kay Lolo at Lola. Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita!